0: Per voi ignoranti, Croci e Checche.
1: Proprio per questo.
0: Da noi siamo venuti qui perché Roma è una libera repubblica che si è scrollata di dosso il dominio del Papa.